Buongiorno a tutti quanti che ascolta la Radio Integração FM qua del paese de Marques e Souza, siando che sia in questo grande mondo di Dio. Anche a tutti quei che ascolta la Radio Cultural, la Radio Web, la Radio Italian Brasil, vuoi desiderare qua una bella, buona e piacerosa giornata? Che questa la sia una delle più belle e gradevole della vostra vita. Siamo qua anche a Drio trasmettere coi colori della primavera. Se vede gli alberi fioriti, gli osei che vola, che canta, se vede il merlo, qualche colombo, qualche colomba, osei che va in giro e anche i ciucciafiori che va a beccar il nectar dei fiori sulle piante. Anche se vede le ave e le vola che le fin bel de vede. Anche siamo qua a Drio trasmettere ancora coi colori e col onor della stimana faropiglia, perché nel giorno 20 è il giorno della Repubblica Riograndense. E volemo o no, il inno della Repubblica Riograndense, il Zebrano. Allora, per tutti quei che ha il gusto della tradizione gaúcha, volemo omaggiare portando ancora quante musiche che parla del folcloro gaúcho, non solo che italiane, ma anche qualche una in portoghese, che è la lingua ufficiale qua della provincia del Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile. Per tutti i gaúchi spariti per questo grande Brasile, per questo grande mondo di Dio, va il nostro quebra costela come un saluto per dire che ringraziamo a questa terra benedetta che ne ha ricevuto coi bracci aperti, quando i nostri antenati migranti sono arrivati qua e qua ha fatto la sua sognata America. Per quello, a tutti voi altri allora, vi porto per scominciare la programmazione della giornata di oggi, l'inno del Rio Grande do Sul. Ascolte per vedere se non è uno dei più bei che è in questo grande Brasile. Salute, pace e armonia tra tutti quanti che onora e gala virtù di comprendere la epopea dei nostri antenati, sia italiani sia gauchi. Avanti, mai più.

beleza? Tornemos qua com a nossa programação italiana, omaggiando a tutti i gaúchi que isé spariti per questo Brasile e perché no dire a questo grande mondo de Dio. Ma de una maniera special a tutti quanti che tira il suo tempo per vivere nel 7G, nel Centro de Tradições Gaúchas, spariti non solo per questo Brasile, ma a tanti altri paesi di questo grande mondo. E fa un bel lavoro, mi piace tanto, è un motivo di integrazione e anche perché lì si vede il rispetto che si mantiene nel passare del tempo. Rispetto tra gli uomini, rispetto tra donne, rispetto tra uomini e donne, tosatei, tosati. Da piccolini iscomincia a imparare a cantare, a ballare, a dire qualche poesia, a rispettare i valori delle persone, dell'amicizia, del suo centro di tradizione gaúcha. Questo deve essere un esempio per il mondo. Quando si vede tante baruffe par de qua e par de là, ma si vede che in un CTG le cose le va bene, le bel de vedere i balli che fa, le bel vedere la vestimenta che fa, le donne le tose coi suoi vestiti prendati, gli uomini col suo cappello, col fazzoletto nel col, le bombasse, spore stivai, quella fisarmonica che suona, il cimarrão, la bevita piacerosa, e tutto questo rappresenta la memoria viva della tradizione gaúcha. Gaúchi di tutte le querenze, di tutti i posti, di tutti i cantoni, che gli ha dato il suo contributo là nel 1835 per fondare la Repubblica Riograndense, come una maniera di sopravvivere della matità del governo imperiale. Ma tra tante cose che succede, si vede che col passare del tempo, se anche le cose le sia un po' differente, ancora il Brasile il rimane ancora con le medesime malegrazie. Aspettiamo che col passare del tempo anche tutto sia buono di cambiare, ma bisogna che le persone prima di tutto le cambiano. Basta di pelandroni, malfattori spariti in questo grande Brasile. E vi porto adesso per dire la voglia di cambiare questo Brasile e anche onorare i nostri antenati e dire del mio sentimento per questa terra. Invito il Nilson Ziglioli per cantare questa bella musica che da

Va bene, torniamo qua con la nostra programmazione in questa domenica del mese settembre. Siamo qua che ancora siamo drio lavorare col gusto della settimana farroupilha. E tra tante cose che i gaussi ne ha dato di regalo, che è la musica che parla del cuore, che parla della terra, che parla dell'amore, che parla delle donne, che parla dei sentimenti, dell'aspettativa di vita, che parla del suo amore alla terra, al bestiame, al suo lavoro, a tutto quel che gli dà. Non come una maniera di voler essere meglio degli altri, ma sì per dire che dentro di ogni gaucho c'è il sentimento di amore a questa terra. Questa terra acquistata con tanti sudori, con tante lutte, sianca con la guerra, tante volte tante cose sono state fatte che ai giorni d'incoi non si permetteria più di fare. Ma siamo in un'altra epoca, bisognemo si guardare sempre avanti senza desmentegarsi del tempo passato e vedere anche sì per non fare sbagli forse che gli antenati gaucci i ha fatto. Ma a quel tempo la guerra con i paesi circondanti, anche con gli indi, anche la guerra col bosco per domare questa terra, ha fatto venire fuori un popolo rude, ma anche pieno di gioia, pieno di allegrezza, pieno di voglia di svilupparsi, sviluppare la terra, i paesi, e qua i ha fatto col suo lavoro allora, con la sua fede, con la sua forza, i ha fatto questa bella provincia che si chiama Rio Grande do Sul, ante il sud del Brasile. E qua non altri italiani come i tedeschi, i polacchi, gli africani, i portoghesi, gli spagnoli, tutti si avevamo mescolà, si vive in armonia insieme con gente di altre origini e siamo tutti gaucci. Gaucci di cuore, gaucci di rispetto e avevamo l'onore a questa terra. Allora, per omaggiarvi a tutti voi altri che come me vi piace la cultura gaucha, invito qua il signore João de Almeida Neto per cantare questa bella musica che si chiama Vozes Rurais, in omaggio a tutti gaucci e gaucce di questa nostra querenza.

Va bene, torniamo qua con la nostra programmazione italiana, mescolata ancora con una programmazione gaúcha, che come vi vengo a parlare prima, siamo qua anche per omaggiare a tutti quanti che hanno assisto qua in la provincia del Rio Grande do Sul, ante il sul del Brasile. Ma guardo l'orologio, il va avanti, non si ferma mia, e arriva l'ora di quasi torcela, ma avanti voi portare gli auguri a tutti quanti che ancora un settimana prossima e va a compiere un altro anno di vita. Che il Signore il ve benedissa, che il ve daga salute, tanta salute e pace. Ascoltei gli auguri.

Va bene, allora dopo gli auguri invito tutti voi altri a tornare un'altra volta domenica che viene, l'ultima domenica del mese settembre, par dalle 11 fino al mesdì, stare insieme con voi altri qua per ascoltare e prestigiare questa nostra programmazione italiana. Desidero pace, salute, felicità, una buona settimana e che il Signor Dio vi benedica sempre, ma guardate far pulito, non stemmi aspettare solo del Signore, bisogna ognuno a far la sua parte. Allora, vi dico arrivederci e aspetto un'altra volta domenica che viene alle 11, catarsi qua per stare insieme ante questa nostra ora italiana. Arrivederci.